0: දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරමින් සිටින්නේ. අන්‍ය භාෂාවේ දීමනාව ලබා තියෙන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරමින් සිටින්නේ.
1: Tira shigere bara tira bakka tira bashigere bara tira bakka tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara tira bashigere bara

0: su di me, Papa. Alleluia. Obra namaskar veva devian vahans.
1: Vitira bashigara bakkar tira bashigara.